nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto.

E così all'infinito perdendo nel conto. Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo. Farne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento.